0: Ciao a tutti, che cazzo è successo?
1: Buonasera, ore 9 dagli studi che adesso qualche pezzo si è smontato, ma sono ancora gli studi di Radio Blau.
0: Qui... Partire con una puntata, ma che cazzo?
1: Cioè, Italorama, eccoci qua, se non l'aveste capito.
0: Allora, vediamo un attimo qua, cambiato... Allora,
1: ai microfoni, iniziamo dall'inizio, ai microfoni...
0: Tony Dago
1: ed Elettra.
0: Allora, siamo mancati esattamente 2 settimane da questi studi e non si capisce niente. Non mi funziona internet.
1: Sempre, abbiamo sempre un fato avverso che cerca di intromettersi tra noi e la nostra così ambizione di regalarvi delle playlist memorabili nel bene o nel male. E stasera una puntata a cui tengo moltissimo, ovviamente, ovvero dedicata alle figure, un po' di figure femminili che andiamo a scoprire, insomma, in questo panorama sempre dominato, almeno dal punto di vista dei media, dalle figure maschili. Andiamo un po' a scavare, perché in realtà di artiste donne eccezionali siamo pieni, quindi stasera questa puntata è dedicata a loro.
0: Sì, allora innanzitutto regoliamo un po' i microfoni, eccolo
1: sì,
0: qua,
1: ecco.
0: Finalmente, tutto procede come deve andare. Oggi è una giornata un po' anomala in quella di Lips, perché le temperature sfiorano i 30 gradi.
1: Sì, inaspettatamente, per cui non si capisce, vabbè.
0: Elettra infatti è venuta tutta sudata.
1: Sì, invernaia, la sciarpa, il cappello, allora, qua... Tony in costume.
0: Per chi ci ascolta da oltre... Terra Teutonica, dovete sapere che in questo periodo noi quando usciamo a mezze maniche, ci mettiamo la protezione per il sole, ma nella giacca ci abbiamo sempre un maglione.
1: Questa è la modalità tedesca, essere pronti a 3 stagioni e 20 gradi di escursione termica. Però è una cosa a cui alla fine non riesco mai veramente, non mi abituerò mai veramente, insomma.
0: Però, a parte questa parentesi
1: meteorologica,
0: c'è una, come anticipato Elettra, vogliamo dedicare, perché se ne parla sempre meno, almeno in Italia, del lato femminile della musica. La musica è già di per sé, il termine è femminile, quindi vogliamo dare più risalto, non per un fatto di parità di sessi eccetera, ma proprio per qualitativamente, perché
1: in questi tempi di oscurantismo politico, diciamo che almeno un po' di femminismo a Italorama c'è.
0: C'è una tecnica, una visione, un approccio alla musica che magari i cosiddetti maschi sono un po' monotoni, mentre dalla parte, diciamo così, femminile c'è una varietà artistica e più creatività che ne vale la pena approfondire sempre di più, perché ne escono tantissime. Molte artiste meritano meno di quello che hanno e noi facciamo del nostro piccolo qui.
1: Meritano di più?
0: Meritano di più.
1: Allora
0: io
1: allora.
0: Mi devo bere il mio tè. Non ho il mio tè.
1: Ah, è qua, guarda, messere, gliel'ho portato.
0: Wow, fanno 30 gradi, abbiamo il tè bollente.
1: Sì, noi oramai così.
0: Allora, partiamo subito.
1: Il nostro tè delle 9 di sera, invece che quello delle 5.
0: Partiamo subito alla grande, va bene?
1: Sì, sì.
0: Io voglio iniziare con un album che noi abbiamo già introdotto nel lontano 2023, nella nostra rubrica I migliori album del 2023, perché è un album che mi colpì tantissimo. È Daniela Pes, una cantautrice sarda che canta in dialetto sardo o lingua sarda, chiedo venia per gli amici sardi, canta in lingua sarda e esplora territori musicali che spaziano dall'elettronica, quella più, diciamo, sintetica, quella più fredda, alla tedesca, diciamo così, alla teutonica, ma arricchita con suoni mediterranei e soprattutto folk della sua terra, che è la Sardegna. Ed è venuto fuori questo bellissimo miscuglio misto a un cantautorato molto originale e soprattutto cantato in una lingua a noi italiani, diciamo così, della Festland, no? Della terraferma, ignoto. Quindi sembra veramente una lingua provenire da un altro mondo, questa musica elettronica con la folk. Noi ce la godiamo. Ho scelto per voi Illa Sera, forse in lingua sarda significa quella sera, non so, però buon ascolto e ci risentiamo tra un po'. Vai DJ, aumenta il volume.
1: Here we are. Oh, sorry, qui.
0: Extern, vai.

0: Eccoci qua, non lo so che è successo, ma c'è stato un piccolo
1: blackout.
0: Succedono
1: sempre un po' di cose, nei primi 9 minuti di Italorama ci sono sempre tante sorprese, ma siamo sempre qui. Lei è meravigliosa, devo dire,
0: Daniela
1: meravigliosa,
0: Pes, sì, perché
1: mi piace
0: una,
1: molto.
0: Una delle figure senza dubbio più originali del panorama musicale contemporaneo italiano. Lei è nata a Gallura, quindi di formazione jazz, si è diplomata addirittura al canto jazz al Conservatorio di Sassari e si è trovata poi a fare il suo debutto, l'album Spira del 2023, un album che ha fatto il botto non solo a livello nazionale ma anche internazionale, perché le recensioni sono uscite anche su riviste di rilievo tipo Pitchfork e All Music ne hanno parlato, e quindi come album d'esordio non poteva andare alla grande. Purtroppo Daniela Pes, ancora a parte qualche singolo e qualche uscita così fugace, non ha pubblicato ancora il seguito dell'album Spira. È uscito nel 2023,
1: però
0: siamo nel 2026.
1: Noi intanto ce lo godiamo con questi colori molto delicati, questo uso dell'elettronica veramente interessante, e quindi brava, e andiamo avanti al prossimo, con il prossimo ascolto, che ne dici?
0: Allora, il prossimo ascolto non è neanche questo, diciamo, un nome nuovo, già abbiamo messa a ripetizione, però abbiamo detto, parliamo di musica femminile di rilievo, che hanno dato un'impronta e stanno continuando a dare un'impronta nel panorama musicale italiano, quindi si tratta solo della canzone bella o l'artista brava, stiamo parlando comunque di artiste che stanno contribuendo a cambiare la musica italiana contemporanea, quindi dobbiamo
1: segnatevi,
0: le
1: segnatevi i nomi, mi raccomando,
0: e dopo Daniela Pes
1: di questa puntata
0: approfittatene e studiate,
1: sì,
0: e dopo Daniela Pes è impossibile non citare La Niña.
1: Oh yeah.
0: Perché La Niña,
1: che abbiamo appunto messo
0: più volte. Figlia della tempesta, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa volta La Niña ha pubblicato un singolo inedito poche settimane fa, che ce lo siamo, io me lo sono lasciato sfuggire, forse Elettra gli ha dato un ascolto, però lo riproveremo stasera.
1: Sì, sì.
0: Che si chiama Rare Che. Ci ascoltiamo il pezzo e poi magari due paroline anche su La Niña. Un attimo solo che DJ vi sistema. Eccola qua.
1: A fra poco.

0: Ma quante vibrazioni vi stiamo mandando, comunque.
1: Molto figo, dicevo, mi ricorda tanto, mi verrebbe da definirlo un po' la Rosalia italiana, con questo, anche con questo interessante modo di recuperare la tradizione e fonderlo con la contemporaneità, no? Estremamente interessante, molto coraggioso anche.
0: Molto coraggioso, sì, perché lei fa questo miscuglio di, come ha detto lei, tra musica tradizione, musica contemporanea, musica elettronica, ma c'è quell'elemento forse in più che è il teatro. Magari noi non l'abbiamo mai vista dal vivo, però leggendo alcune documentazioni,
1: interviste, certo,
0: lei ha un approccio live da teatro, con costumi, arti visive, balli.
1: Un artista a 360 gradi, evviva! Quindi andate a scoprirla, la Niña.
0: Non ultimamente, comunque, a livello europeo, dico, no, non solo nazionale, se ne vede poco in giro, come, a parte la citata Rosalia, eccetera. Mm-mm. Passiamo oltre, vogliamo ancora dire qualcosa?
1: No, comunque, no, passiamo oltre, ascoltiamo.
0: Ha vinto la Targa d'Enco l'anno scorso come miglior album in dialetto,
1: bene,
0: con Foresta.
1: Bene, bene, che si avvicina un po' il tempo della Targa d'Enco, quindi quando i tempi saranno maturi ve ne riparleremo come sempre. Manca, cosa manca? Un mesetto oramai.
0: Sì, sì.
1: State pronti.
0: Allora, il prossimo pezzo, secondo me è qualcosa che piacerà molto a Elettrica, perché a me mi ha sorpreso molto. Cambiamo completamente il genere, ok? Uh-huh.
1: Sono pronta.
0: Allora, lei si chiama Emma Nolder e ha fatto un pezzo con Baltimora. Il pezzo si chiama Maltempo. Lei fa parte di questa nuova generazione di cantautrici. Come devo dire, ce l'ascoltiamo e poi magari
1: vai,
0: magari ci diciamo
1: anche se credo di conoscere, ma vediamo, non so che pezzo metti, vediamo un po', ascolto
0: è
1: molto volentieri.
0: Questo qua in realtà è del 2026, però
1: molto
0: ce
1: bene.
0: L'ascoltiamo, vai.

0: come inizio.
1: Allora, sì, lei è Emma Nolde, un'artista che comunque pop reinterpretato, mischiato con elementi classici elettronici, una linea vocale molto originale. Magari il pop ritorna, fosse così. Oggi ci troviamo un pop purtroppo scadente, perché sì, il pop è
2: molto
1: popolare, però
2: molto commerciale. Però insomma, lei ci è piaciuta molto, quindi andiamo a scoprirla. Ne approfitto per salutare il nostro comandante da Maiorca con MythicSail.com. Ci stanno ascoltando i nostri ascoltatori da Maiorca. Vi salutiamo e insomma, qui probabilmente in questo momento preciso ci sono le stesse temperature che avete voi, ma così è un'eccezione, perché domani ci saranno 12 gradi probabilmente.
1: La differenza è che non ci abbiamo il mare.
2: Sì, una sottile piccola differenza.
1: Ma abbiamo un bellissimo lago in una ridente località balneare chiamato Markleberg.
2: Sì, ognuno quel che si merita. Comunque, ciao
1: capitano, se lei le serve un cuoco io sono sempre disponibile. Non si dimentichi,
2: qua ti portiamo tutta la crew e andiamo avanti con la nostra playlist.
1: Allora passiamo.
2: Vai. Tra l'altro
1: pezzo,
2: Tony ha preparato questa playlist, sono orgogliosissima di essere mero spettatore, però nel caso anch'io ho un paio di cosette che posso così uscire dal cappello, diciamo. Però sono molto curiosa della tua playlist, quindi continuiamo e se avanza tempo magari un paio di cose le metto,
1: certo,
2: anche in pento. No, sono molto curiosa della tua playlist.
1: Questa playlist ce l'avevo da 2-3 settimane, forse un paio di mesi, l'ho aggiornata poche ore fa prima della trasmissione per mettere qualcosa di più fresco. Allora passiamo al prossimo.
2: Vai,
1: per la prossima artista. Qua restiamo sempre in ambito pop, però quello che i giovani lo definiscono urban pop. Magari tu sei più giovane.
2: Niente, Tony, siamo due vecchiacci orribili. Beh, urban pop sarà una contaminazione un po' più tendente all'hip hop o qualcosa più su legata alla trap, alla rap, sempre più solidamente pop.
1: Allora,
2: che
1: è
2: dici?
1: Una
2: cosa
1: pop
2: mi dici?
1: Lei, la stampa, lo definisce pop alternativo urban, però non so cos'è, forse è un immaginario urban che si parla di vita un po' più di strada
2: e lo decriptiamo.
1: Lei comunque è bravissima, si chiama Francamente, tutto attaccato, quindi francamente tutto attaccato. Il brano si chiama 5 del mattino, tratto dall'album Bitte Leben, cioè qua pure l'album
2: un omaggio a Lipsia.
1: E ci sono anche dei brani cantati in tedesco, però ho scelto questo qui, 5 del mattino, che forse è quello che rappresenta di più l'album. Ce lo ascoltiamo.
2: Molto bene.
1: E lei è Francamente.
2: E noi torniamo fra pochissimo. Ciao.

0: Cioè, io sinceramente
1: sei nostalgico dell'estate, dillo,
0: no,
1: dillo.
0: No, ma non solo questo, poche volte mi sono svegliato alle 5 del mattino, però se un giorno capiterà che mi sveglia,
1: abbiamo la sveglia
0: alle 5 del mattino e partirei in macchina con questa canzone.
1: Però speriamo che questo momento non arrivi.
0: Molto, spero che sì, infatti.
1: Facciamo perché lo mettiamo alle 8 o alle 9.
0: E lei era francamente, magari suggeriamo di fare un pezzo, siamo alle 9 del mattino.
1: Sì, però ogni sveglia. Comunque ci è piaciuta molto, ci ricorda un po' quest'estate che non si capisce se ancora esiste oppure no, resiste oppure no e vediamo un po' cosa ci aspetta adesso, che prossimo pezzo ci vuoi offrire, Tony?
0: Allora, geograficamente ci spostiamo adesso nella Gallura, lei è Ginevra.
1: Ah sì, lei anche, l'abbiamo messa tante volte, ci piace Ginevra.
0: E ho messo sto pezzo Sconosciuti perché è di recente pubblicazione, quindi poi ci sta anche a pennello con il resto della playlist. Però questo è uno di quei pezzi che l'ho ascoltato 2-3 volte, va ascoltato abbastanza alto perché bisogna goderselo di più.
1: Alzate i volumi!
0: Non è il classico pezzo di sottofondo, però è carino. Restiamo sempre comunque in ambito pop alternativo. Quindi Ginevra, Sconosciuti, a tra un po'.
1: Vai.
2: Sarebbe bello liberarsi

0: Eccoci, noi intanto stiamo facendo foto per Instagram. allora, bella, molto bello, mi è piaciuto, molto delicato. Sì, è proprio un sottofondo. È un po' quel pop da aperitivo, un po' bicchiere di vino forse, dopo cena, bicchiere di vino, che ne dici? Molto milanese secondo me.
1: Ogni nostro discorso riconduce sempre all'alcol e alle bevute.
0: Tony, noi stiamo andando di te, insomma, almeno la nostalgia, anche quella nostalgia dell'estate, nostalgia di un bicchiere di vino. Tra l'altro, Tony, ho fatto pari che adesso no. Lo dichiaro qui pubblicamente, ho fatto molte eccezioni ultimamente. Però, vabbè, sono sempre... Sono qui con un tè a così pentirmi.
1: Alle sette
0: erbe di montagna. Che non è gin, giuriamo, è tè. O non ancora gin. Comunque va bene, torniamo alla nostra playlist. Allora, questa playlist di stasera è stata un'idea di Tony. Sono molto contenta che l'abbia preparata, mi sta piacendo un sacco. Però siamo a metà puntata, proprio 21:30, a 31 proprio adesso. Ti faccio una proposta, io ti faccio ascoltare un brano di un artista a cui a cui tengo molto. Tra l'altro, per chi ci segue su Instagram, seguiteci su Instagram, Italorama by Radio Blau. Chiusa parentesi, metteteci sti like, maledizione.
1: Non niente.
0: Quindi Instagram, Italorama, please. Lei, quindi nel post che abbiamo fatto, nella story che abbiamo fatto oggi per la puntata, c'era il brano di sottofondo che era proprio quello che vi facciamo ascoltare adesso. Oh. Il brano di Alteria. Alteria è un'artista milanese che era molto famosa quando io ero ancora a Milano, e una cantante rock pazzesca, cioè il live proprio incredibile, una potenza incredibile. Lei aveva iniziato con i No More Speech, una band che ha pubblicato diversi album e ha aperto concerti per band come gli Aerosmith e i Red Hot Chili Pepper, per dire di cosa stiamo parlando. Lei poi è stata anche presentatrice TV, Rock TV ha fatto...
1: Leggi questo commento.
0: Vediamo cosa questo commento. Alteria, go ahead, I'm from Germany. See you at the next Strange King of Women concert in Leipzig, Germany. Quando? Se Alteria viene a Lipsia, ragazzi. Oh mio Dio, stupendo, ma non sappiamo. È di un anno fa questo post.
1: È un anno fa, però è interessante vedere che...
0: Ma io non ho mai sentito parlare di Strange Kind of Women. Che cos'è?
1: Strange Kind
0: of Leipzig.
1: Woman.
0: Chi ha idea di che cosa sia Strange Kind of Women in Leipzig? Dobbiamo assolutamente informarci. Comunque intanto vi finisco di raccontare. Lei è appunto presentatrice anche televisiva e negli ultimi anni lei lavora, fa musica anche come solista. Una cantante eccezionale, una voce pazzesca, veramente il live merita tutto. E mentre facciamo un po' di ricerca su questo, eccolo qui, Strange Kind of Women, un omaggio ai Deep Purple. Ma quando? Era l'anno scorso.
1: Si è tenuto dal 2025, sì. Alla Anchor Leipzig.
0: Pensa se ci siamo persi Alteria Lipsia. No sì. Oh mio Dio, sarebbe uno smacco incredibile, ma mi sembra strano che ci siamo persi una bomba del genere.
1: Magari si rivederà, comunque potete recuperare alcuni frammenti
0: del concerto
1: anche su YouTube del concerto. È un concerto tutto al femminile.
0: Molto bene, quindi... guarda come si sposa perfettamente con la nostra puntata.
1: Sì.
0: Molto bene. Rifacciamo, riorganizzate per favore questo concerto. Per noi, per tutti voi anche. Comunque, torniamo ad Alteria, ve la facciamo ascoltare. Questo brano si chiama Peccato. E spero che vi piaccia, quindi a fra poco e buon ascolto.

Alteria. Peccato, Alteria con Peccato. Questo è un brano vecchio in realtà, però la sua carriera da solista negli ultimi anni appunto ha pubblicato ancora molte cose. Un artista da conoscere, incredibile, incredibile, e appunto da vedere live, veramente.

0: esibizioni, quelle che noi non vediamo in televisione, ok? Uno di questi si chiama Casa Sanremo, c'è un Alteria Live in versione unplugged addirittura, che canta lì. Un bel concerto di 31 minuti che potete recuperare su YouTube, l'ho visto adesso, quindi Casa Sanremo 2026, Classic Rock Alteria in live, dura circa 30 minuti il concerto.
1: Scopritela perché lei è veramente eccezionale, artista milanese.
0: Mi ha conquistato.
1: Bravo Tony, vabbè, lei credo che sia impossibile non essere conquistati da lei, un'artista veramente fantastica, ma continuiamo con la nostra playlist, vai tu Tony.
0: Vado io perché restiamo un po' in ambito rock, faccio un salto nel passato, ok?
1: Vai.
0: Visto che lei Alteria canta e vive di rock alternativo, negli anni 90, per la precisione tra la seconda, diciamo, metà degli anni 90, dal 94-95 in poi, il rock alternativo italiano ha dei picchi enormi, basta fare After Hours, Marlene Kunz, i consorzio suonatori indipendenti che escono con Tabula Rasa Elettrificata, Timoria, i Santo Niente, comunque la lista è infinita, però sono tutti uomini, tutti maschi, solo due artiste donne, diciamo, a colpi di chitarre e di gomitate riescono a tagliarsi il loro spazio in questo settori di maschiacci, e sono una che ancora oggi sforna album grandissimi ed è molto più conosciuta, che è Carmen Consoli.
1: Assolutamente.
0: Ma c'è un artista che io ho ascoltato all'epoca, poi per due decenni l'ho persa di vista, e ho colto l'occasione di questa puntata per riproporla, e stiamo parlando di Cristina Donà. Cristina Donà fece un esordio
1: di cui abbiamo anche parlato tante volte.
0: Fece un botto nel 1996 con l'album di debutto Tregua, che forse ancora oggi resta uno degli album rock, diciamo, un po' leggeri, non così pesanti come avevo ascoltato fino adesso, però ha dato un'impronta così importante che purtroppo è andato dimenticato. Mentre si vengono citati ancora oggi gli After Hours, i Marlene Kunz, eccetera, Cristina Donà, che ha contribuito a formare e a creare quella scena, oggi non merita, diciamo, il risalto che avrebbe dovuto. Ma noi ce l'ascoltiamo.
1: Cioè, lo merita. Merita tutto il risalto, no, che non ha avuto.
0: Che non ha avuto. Questa è, oggi sono un po' dislessico, Tony, e disconnesso, Tony, però per fortuna
1: io.
0: C'è Elettra.
1: Certo, che così siamo in una botte di ferro.
0: È la mia chat GPT che mi
1: corregge. A posto. Ma ascoltiamola, bando alle ciance.
0: Quindi, Stella Buona, Cristina Donà, buon ascolto.
1: A fra poco.

0: Stella buona dall'album di debutto di Cristina Donà, Tregua, e cioè a me saranno, sono passati 30 anni, wow. Sì, più o meno 30 anni da questo debutto. Merita un riascolto, merita tutta di riascoltarvi tutta la discografia di Cristina Donato.
1: Fatelo. Sì, molto bene. Andiamo avanti, dai, perché abbiamo qui solo un quarto d'ora.
0: La tua proposta.
1: Va bene, ascoltiamo. Allora ve la mettiamo subito, poi ne parliamo dopo. Lei è Anna Castiglia e un brano nuovo, quindi vi propongo qualcosa di fresco, freschetto. E la canzone si intitola Niente di me.
0: È uscito l'altro ieri. Quattro giorni fa è uscito sto pezzo.
1: E un po' di più?
0: Sì.
1: Però insomma, fresco freschissimo, vi ho detto, infatti.

0: Ma beh, bravissima, cioè un sì. Pop così articolato, per niente banale, con questo cambio di tempo.
1: Sì, sì.
0: Una voce lei, stupenda.
1: Lei, a questo punto, è un progetto fresco, fresco. Lei in realtà è uscita un po' dai canali più mainstream, perché ha fatto X Factor e ha fatto già un bel successo in realtà, perché ha aperto appunto la citata Carmen Consoli. Però in realtà non è uno dei nomi più noti, e invece merita di essere conosciuta, perché appunto nonostante, per carità, però diciamo, per noi Italorama, nonostante un esordio super commercial come potrebbe essere X Factor, propone un prodotto che secondo me è di nicchia, di altissima qualità.
0: Sì.
1: E questo brano che abbiamo appena ascoltato ne è la dimostrazione. Quindi andate un po' a scoprirvi anche lei, secondo me. Che dici?
0: Assolutamente. Io ho subito, visto che abbiamo gli ultimi 10 minuti di diretta, voglio passare un pezzo poco innovativo, ma quanto è figo. Loro sono una band alternative rock di Bologna.
1: Yeah.
0: Si chiamano Mumble Rumble.
1: Addirittura stupendo!
0: Mumble Rumble, addirittura ho messo 2 pezzi in playlist perché ero indeciso, quindi faccio scegliere a Elettra.
1: Oh, okay.
0: Abbiamo una canzone che si chiama Mr. Love,
1: sì,
0: che è quella, diciamo, più ascoltata della loro discografia con più lì.
1: E allora mettiamo subito l'altra con questa presentazione.
0: È in tedesco, è cantata in tedesco con un accento molto italiota. Si chiama Schicksal, no? Che sarebbe destino.
1: Direi che è proprio questa la nostra.
0: Mettiamo il pezzo tedesco?
1: Assolutamente sì.
0: Quindi una band punk, alternative rock, punk rock di Bologna, che cantano in tedesco. Questo pezzo si chiama Schicksal, quindi Mumble Rumble.
1: Yuhu.
0: A tra un po'.
1: Ah, fra poco.
0: Buon ascolto.

0: Le Mumble Rumble, pensa un po' Elettra, questa band alternative rock tutta al femminile si forma all'inizio degli anni 90 e nel 92 partecipa ad Arezzo Wave, e vincono loro.
1: Grandissime.
0: Da lì hanno suonato in tutta Europa, Svizzera, Austria, Germania, addirittura hanno aperto concerti ai NoFX, ai Fugazi, ai Motorhead, ai Pussy Riot, diciamo tutta la creme della scena rock punk di quegli anni. Loro sono andati in tour con questi qui e la band è ancora attiva, cioè, quindi stiamo parlando di oltre 30 anni di carriera di alternative rock, ma purtroppo poco cliccati, poco ascoltati, nonostante hanno avuto anche dei contratti discografici rilevanti, no? Con la Lilium, che è una sottoetichetta della Sony dedicata alla musica alternative, o l'Atlantide, che è un'altra sottoetichetta gestita dalla EMI.
1: Andate a riscoprirle, insomma, se volete un po' di energia e con anche una bella punta di ironia, direi.
0: Maltea Keller alla voce, Tiziana Govoni alla chitarra, Camilla Boschieri al basso e Cristina Azzori alla batteria. Allora sono i Mumble Rumble.
1: Direi che noi siamo un po' verso la fine della nostra puntata, quindi probabilmente vi lasceremo all'ultimo pezzo, che ne dici?
0: Per forza.
1: Quindi ci avviciniamo alla fine della puntata, vi ricordiamo, tra l'altro c'è una, potrebbe, credo che ci sia una piccola sorpresa per la prossima puntata, vi aggiorneremo. C'è? Non te ne ho ancora parlato, ma la prossima puntata potrebbe avere qualche interessante sorpresa. E quindi segnatevela, fra 2 settimane, come sempre di martedì, come sempre su Radio Blau, ore 21, Italorama. Seguiteci su Instagram, Italorama by Radio Blau. Metteteci like e magari un giorno, fra quando saremo novantenni, finalmente potremo ricominciare con le dirette video, allora, perché avremo abbastanza follower sulla nostra pagina.
0: In realtà noi potremmo fare un'altra cosa, andare su Kick e poi condividere il link magari su Instagram, e chi ci vuole seguire in diretta va su Kick e ci vede là. Kick è una piattaforma streaming senza pubblicità, senza censure, senza limiti, eccetera.
1: Senza censure, perché questo è il nostro problema. Sì, ci hanno censurati, quindi
0: canzone,
1: non possiamo più fare.
0: Non ci avete il copyright.
1: Ma noi ce l'abbiamo perché siamo una radio, appunto, Radio Blau. Può.
0: Siamo una radio libera, noi
1: siamo
0: non
1: una
0: guadagniamo
1: radio libera.
0: Un centesimo, anzi. Allora, l'ultimo pezzo,
1: sì.
0: Cambiamo completamente genere, andiamo sull'ambient.
1: Oh, che bello.
0: Quindi chiudiamo proprio in, come si dice, in bellezza,
1: chill.
0: In relax, in chill,
1: light.
0: Perché poi dopo Italorama le trasmissioni di Radio Blau continuano con Fries Future, che è un altro gruppo sempre del palinsesto
1: di
0: Radio Blau. Ci sarà molto da discutere per quanto riguarda le elezioni anche che sono successe adesso in Sachsen-Anhalt. Quindi noi non ci occupiamo di questo, parliamo di musica, ma vi mandiamo tanti good vibes, tanti baci e tanto tempo.
1: Anzi, un po' di ambient per così rilassare i nervi prima delle prossime discussioni, che veramente facciamo un bel respiro e siamo positivi.
0: Fatevi un bel tè,
1: un bel tè.
0: Buon ascolto e buonanotte.
1: Ciao.